Let it go.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

E quanto tempo ci resta? Tu che lo hai sempre saputo, che dentro ad ogni tempesta io

tutto va bene. Ho riordinato la spesa, guardando ciò che conviene. Solo davanti alla resa

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Subtitles, ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Scusa se non telefono, ma ho già il mio bel da fare a non morire. Qui le donne non sanno più muovere quel bellissimo mucchio di carne che nasconde la bella speranza.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 e in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Dale en tu madre.

Le playlist di Jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Siamo rimasti. È una vita che non vedo i miei amici e non bevo più whisky. I comici mi sembrano tristi. Sono da solo in una stanza di albergo. Mi sento meno interessante di un tempo. Vorrei commuovermi, ma il cuore è più freddo di questo frigo bar. Ma quanto tempo buono.

unico amico, ma non mi manca nessuno. Ma quanto tempo ho buttato, fottuti americani. Io voglio i piedi per terra, la fame, la fretta, mica le astronavi.

Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te.

per parlare, per stare in compagnia. Ci vuole gente intelligente anche per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Filander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: your mother. Hear you laugh.
1: Half crushed by the car.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

bugiarda e inabitata aria, infinito confine di esili volontari, testimone dell'invisibile. Ti avevo detto di tacere.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

dice che siamo stressati. In Italia non si vive, arriva a fine giornata, tocca, fa cose cattive. Siamo tutti per le strade, a litigare, accapocciate. Ma io so che in fondo al cuore la poesia voi la sapete.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: radio start.
1: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in rep

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Era già tutto previsto, fin da quando tu, ballando, mi hai baciato di nascosto, mentre lui che non guardava,

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Jesus. Let it in.

mia destinazione, fino alla fine, fino alla fine.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pensavo, io nella vita farò quello e farò pure questo, ma non avevo fatto i conti con me stesso, né con il resto. Li faccio adesso, da dentro.

altro me, spuntato all'occorrenza, buono per ogni occasione. Un me maturo per la vecchiaia, un me curioso per la gioventù. Un me forte per i tempi di guerra, un me saggio per i tempi di pace. Praticamente ho immaginato così tanto che ho immaginato pure un me che si ammalava e moriva al mio posto. Un me preparato a quel momento, rassegnato al suo fato. Ma non avevo fatto bene i conti neanche con il fato. Li faccio adesso, anche se adesso è diverso. Adesso che è successo quello che è successo, metto più a fuoco il resto. E soprattutto metto a fuoco che oltre al fatto che è brutto sentirmi ora così vuoto e sconfitto, oltre a te che sei me non ho nessuno qui. Ma tu non mi conosci, io non ti capisco. E la mia vita è questa, non posso dire basta. E siamo condannati come i carcerati, come gli eremiti, come i dannati, come due amanti.

gente si domanda come faccio ad accettare una cosa così tragica. La gente guarda un malato come una cosa magica. E ti credo, io sono una connessione tra l'umano e il divino. Io sono una prova che esistono il caso e il mistero. Ho il destino, attraverso di me puoi riflettere che se misuri tutto con io, poi arrivo io, i conti non tornano. Allora non può non sfiorarti il pensiero di Dio. Ma lascia stare Dio, non ti distrarre, qui ci sono io. Ma lascia stare io, il mio lo può comprendere al massimo Dio. E allora benedicimi da vivo finché ne avrò voglia, e quando sarà, benedicimi da morto senza giudicarmi.

0: pop, showgasm, showgasm, dream pop, Madchester.
1: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18, su Radio Start.
1: Radio Start, la tua web radio.
2: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

0: Finland, the Tuesday session.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova sessione del martedì di Filander con Globster. Mix di 90 minuti di rarità, ristampe, raccolte ed esclusive di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Il nostro viaggio comincia dalla Germania con ARPANET. Wireless Internet. Doppio 12 pollici pubblicato nel 2002 dall'etichetta francese Record Makers. Facciamo girare Wireless Internet.

Electric Ladyland Clip Hop Version 1.0 Compilation in doppio CD o triplo LP pubblicata nel 2001 dall'etichetta tedesca Mill Plateau. Ho scelto il brano di Albanotto dal titolo M06 Short.

Andiamo in Giamaica. Roots Redix meet the Mighty Revolutionaires. Outer National Rhythm. Long Plane, pubblicato nel 1980 dall'etichetta irlandese Form. Facciamo girare Ja Golden Throne Dub.

Phonic. Smoke Signals, compact disc pubblicato nel 2003 dall'etichetta francese Hammer Bass. Ascoltiamo Galactic Sushi Man.

Andiamo in Austria con il sestetto Bockland, Rhythm of Time, 12 pollici, pubblicato nel 2006 dall'etichetta austriaca Klein Records. Facciamo girare Breaking News, DJ Vadim Remix. DJ Vadim. Feel it, baby. Feel it, baby. Feel it, baby.

Hates, 7 pollici, pubblicato nel 1977 dall'etichetta inglese Tempus Records. Facciamo girare dal lato B Dub & Bass.

0: 5 Years of Hyperdub, compilation in doppio CD pubblicata nel 2009 dall'etichetta londinese Hyperdub. Ho scelto il brano di Cob9 and the Space Ape dal titolo Fuck Us.
1: Them people who say all is fair and equal, ignorant to the facts and nothing no go so.

ristampa per l'inglese Kevin Richard Martin. Sub-Zero Remaster, originariamente uscito nel 2022, viene rimasterizzato in 12 files dalla sua etichetta discografica Pressure. Il brano che ho scelto è Shadow Boxer.

torniamo in Germania con In Strict Confidence, Love Kills, CD pubblicato nel 2000 dall'etichetta americana WTII Records. Ascoltiamo The Setting of the Sun.

0: honey, I got rhythm. I haven't used it.
1: Torniamo in Inghilterra con Cold Cut, Morbids and Pieces, 12 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Ninja Tune. Facciamo girare Morbids and Pieces.

New York, Eric B. and Rakim, Paid in Full, LP e CD pubblicati nel 1987 dall'etichetta statunitense Fourth and Broadway. Il brano che ho scelto è I Know You.

Restiamo in America con Lisa Germano. Love Sick, 10 pollici, pubblicato nel 1997 dall'etichetta inglese Output. Facciamo girare dal lato B il remix di Under

MT5595, compilation su CD dell'etichetta EMT, pubblicata nel 1995. Ho scelto il brano di Mendocino dal titolo Sidetracked.

0: l'abus varqué.
1: Torniamo in America con Chaka Khan, I Feel For You, 12 pollici pubblicato nel 1984 dall'americana Warner Bros. Facciamo girare l'original version.

una rarità dalla Germania. Questo inedito nato dalla collaborazione tra AGF e Vladislav Delay, datato 2001. Il titolo è Return of Us.

torniamo in Inghilterra con LD Hyperdub 5.4, 12 pollici, pubblicato nel 2009 dall'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare Shake It.

0: Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now.
1: Questo è un grandissimo successo dell'inglese Fatboy Slim, The Rockefeller Skunk, pubblicato nel 1998 in

25 Years Cocoon Recordings Volume 2, cofanetto di 5 e 12 pollici pubblicato dall'etichetta tedesca Cocoon Recordings. Ho scelto il brano di Marcel Detman dal titolo Magnet.

torniamo negli Stati Uniti d'America con The Fourth Wave. Patchett, 12 pollici, pubblicato nel 1995 dall'etichetta americana Planet E. Facciamo girare Electro Love.

andiamo in Olanda con Mega Shira, Clustered Document, doppio CD pubblicato nel 2002 dall'etichetta olandese Enzyme Records.

Restiamo in Olanda con la collaborazione tra Base D, King Matthew e Lady Dana. Rock That, 12 pollici, pubblicato nel 2000 dall'etichetta olandese Masters of Hardcore. Facciamo girare Buck Wilding.

collaborazione tra l'olandese Neophyte e gli italiani Sunlight Guys. Nation of Domination, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dalla Rotterdam Records. Facciamo girare l'original mix.

Restiamo a Chicago con DJ Clint. Hail Mary, 12 pollici, pubblicato nel 1996 dall'etichetta americana Subterranean Playhouse Series. Facciamo girare DJ Clint 1.

0: it sounds fast, baby, but that's how I want it. You know all those times I...
1: Torniamo a Londra con il duo Basement Jacks, Get Me Off, 12 pollici, pubblicato nel 2002 dall'etichetta inglese XL Recordings. Facciamo girare la versione Peaches Mix.

Restiamo in Inghilterra con Jay Magic. Space Jam è un white label in 10 pollici stampato nel 1998.

Artillery Double Pack Extended Play, compilation su doppio 12 pollici pubblicata nel 1998 dall'etichetta inglese Under Fire. Faccio girare il brano di Stacca & Katie dal titolo Contact.

ultimo brano per questa sessione del martedì di Philander. Andiamo a Dortmund con la collaborazione tra Embryonic e Nagasaki. Defy the Prophecy, due files pubblicati l'anno scorso dall'etichetta francese Prototypes Records. Ascoltiamo Vox Fract. Lobster vi saluta e vi ringrazia, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Philander The Tuesday Session martedì prossimo in diretta alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

martedì 8 settembre. Ciao a tutti da Francesco Bibone, buonasera e bentornati all'appuntamento del martedì sera di Radio Start. Dopo una lunga pausa estiva, insomma parliamo di più di due mesi, insomma sono tornato con mia grandissima gioia finalmente dietro questo microfono, davanti al mixer, per quel programma che insomma mi vede ormai da tanti anni, dagli inizi di Radio Start, così in qualche maniera a cercare di farvi ascoltare le novità dell'ultima ora, degli ultimi giorni, delle ultime ore, anche se questa sera, essendo il primo programma dopo un po' di sosta, prenderemo anche qualcosina uscita nelle scorse settimane per recuperare canzoni che ci sembravano particolarmente belle.

E come dico sempre, in un programma che fa della novità il suo tratto peculiare, il suo DNA, ci aggrappiamo sempre a una tradizione che non possiamo far altro che difendere, ovvero sia quella della copertina. Copertina che altro non è che una cover recente di così qualche vecchia traccia ripresa recentemente da artisti che hanno in qualche modo provato a ridare nuova vita a vecchie canzoni. Nel caso di questa sera, la prima copertina di questa nuova stagione di Pop Tones di questo martedì 8 settembre, ebbene, vedrà U2 cimentarsi nella cover di una traccia fra le più belle dei grandissimi Pogues di Show Me Go On. Sto parlando di Yeah, 5 volte, ragazzi, 5 volte Yeah. Tutto questo per cosa? Per un album, un tributo appunto alla figura di Show Me Go On, canzone scritta da lui, e farà parte appunto di questo album tributo 20th Century Paddy, The Songs of Show Me Go On, in uscita il prossimo 13 novembre. Progetto ideato dalla moglie di McGowan, Victoria Mary Clark, riunisce artisti irlandesi ed internazionali per reinterpretare i brani tratti dal repertorio di McGowan, che ricordo ci ha lasciato il 30 novembre del 2023. E così si cerca di in qualche modo celebrare la sua eredità musicale, la sua legacy. La metà dei diritti d'autore derivanti dall'album sarà devoluta alla Dublin Simon Community, l'organizzazione che si occupa di fornire alloggi ed assistenza sanitaria salvavita alle persone senza fissa dimora. È come se la gente deponesse dei fiori sulla sua tomba, ha detto la Clark. È un modo per rendere omaggio a chi non può farlo in altro modo. Essendo musicisti, la cosa più bella che possano fare è suonare le sue canzoni. E quindi questa Yeah, che fu il primo singolo dei Pogues ad entrare nelle charts statunitensi, e arrivando alla posizione numero 17 delle Modern Rock Chart, è la prima traccia ad essere rilasciata per questo futuro tributo. E quindi la nuova stagione di Pop Tones inizia alla grande, con una grande traccia di un grande artista come Show Me Go On the Pogues, rifatto da una band che, voglio dire, non ha bisogno delle mie presentazioni, ovvero sia gli U2. E iniziamo a sentire musica.

Beh, se c'era una traccia con cui iniziare la grande, la nuova stagione di Pop Tones, una copertina che fosse davvero una bella copertina, perché anche se noi non giudichiamo i libri dalle copertine, però le copertine hanno la loro importanza, ebbene, splendida cover dall'Irlanda all'Irlanda, Irlanda Uberales potremmo quasi dire, Sean McGowan, in qualche maniera il tributo a lui che uscirà il 23 novembre, questa era Yeah, eseguita da suoi conterranei YouTube. E continuiamo da un salto, diciamo, molto 80s, andiamo addirittura come atmosfere agli anni 70. È uscito un nuovo singolo degli Sweet, Beniamini di Pittsburgh, band dalle sonorità intrise assolutamente di anni 70. Una band che sfoggia una presenza scenica imponente, capace di far arrossire anche un fan dei Rush, sto pensando a qualcuno, e di ridare speranza a chi è rimasto fedele al genere dai tempi in cui gli Heart scalavano le classifiche. Tuttavia il gruppo evita l'effetto pura nostalgia, abbraccia l'era del riff con quel giusto mix di spavalderia e tute d'ordinanza che conquista il pubblico del classic rock, bilanciandolo però con una ruvidezza che affonda le radici nell'estetica più grezza del glam e del primo power pop. Insomma, con le tastiere in primo piano, Open My Eyes è un sogno prog pop che prende vita. Brano che aprirà il nuovo album della band, In Dreams, in uscita per la TP Records. Signori e signori, Open My Eyes, Sweet.

Eh sì, è il martedì 8 settembre 2026, ma sembra davvero che fossimo in questo istante negli anni 70, i fantastici anni 70 di un certo rock. Erano da Pittsburgh i giovanissimi Sweet, che invece appunto sono giovani, sono una band contemporanea, però chiaramente ispirati a certe sonorità. Questo è il loro secondo singolo che farà parte del nuovo album in uscita. Il pezzo portava il titolo di Open My Eyes e farà parte dell'album che si intitolerà In Dreams, che sarà pubblicato presto dalla TP Records. Ma visto che insomma stiamo evocando sonorità e tempi un po' lontani, abbiamo fatto con la copertina degli U2 dedicata a Sean McGowan con gli anni 80, poi abbiamo scavallato tornando indietro nel tempo con i 70s degli Sweet, e qui andiamo da una giovanissima band che dimostra di aver sicuramente così studiato, tra virgolette, l'epopea dell'indie rock britannico, e quindi qui parliamo dai Sixties fino agli anni 80, penso band come anni 80, fine 70, primi anni 80, penso a una band come il trio dei Jam, capitanato naturalmente da il Modfather Paul Weller. Ebbene, sto parlando di due giovani, fratello e sorella, che tra l'altro con il loro nuovo singolo sono in questa settimana il single of the week per la nostra Radio Start. Qualcuno di voi quindi avrà già capito che sto parlando dei Molotovs che hanno annunciato il loro secondo album, Welcome to Harbia, e lo hanno così anticipato e proceduto proprio con il singolo che porta il titolo di Harbia. E io direi di andarci subito ad ascoltare il duo inglese, anzi londinese per essere ancora più precisi, The Molotovs.

Fantastici, fantastici questi fratelli Molotovs, duo composto appunto dai fratelli Carthage Hissey al basso e alla voce, Matthew chitarra e voce. Pubblicheranno il prossimo 9 aprile 2027, iniziamo a presentarvi i dischi che usciranno il prossimo anno, il loro nuovo disco, che è appunto il seguito del fantastico esordio uscito qualche mese fa, Wasted on Youth. E in un comunicato stampa la band dice che questo singolo che abbiamo appena ascoltato, Herbiac, fra l'altro single of the week qui su Radio Start, ebbene, questo pezzo dicono che inaugura la seconda fase della band. Quando l'ho scritta mi è sembrata subito qualcosa di diverso e mi ha portato nella direzione che volevo seguire per il prossimo disco. Volevo davvero dare una scossa, ha spiegato Matthew, che dice poi: le mie influenze sono ampliate man mano che suonavamo di più. Quando siamo entrati in studio l'avevo scritta da poco, quindi era tutto piuttosto fresco, ha una vera energia. E la sorella dice: si sviluppa davvero bene, piuttosto malinconica e trascinante, con un tocco industriale, poi si arriva al ritornello che si apre in modo particolare. E la tracklist del prossimo album, Welcome to Harbia, non è ancora stata rivelata, ma io direi, insomma, che almeno io personalmente mi accontento alla grande di questo nuovo singolo che ce li fa di ascoltare già con nuovo materiale. Io non mi aspettavo così presto dopo Wasted on Youth che ci fossero nuove cose dai Molotovs, ma è evidente che i ragazzi hanno voglia di esprimersi, stanno proprio belli a palla. Ma da una giovane formazione britannica ad una formazione molto interessante che viene invece dagli USA, da Cincinnati, beh, insomma, il passo è lungo da un punto di vista territoriale anche come sonorità, però il minimo comune denominatore tra Molotovs e la formazione che stiamo per ascoltare è una grande voglia di fare, una un grande approccio e un'urgenza creativa molto interessante. Adesso sto parlando già da qualche istante dei Dreen che stanno per pubblicare il loro nuovo album, dovrebbe essere proprio la prossima settimana. Questi giovani di Cincinnati, capaci di spaziare tra vari sottogeneri con uno stile cupo ma anche grandioso, pubblicheranno un album che sarà doppio, I Lost My Way for Centuries. E di questo disco avevano già condiviso due singoli molto interessanti in questi ultimi mesi, Haven't Leave It Yet e Prophets of Doom, e adesso ne hanno aggiunto un terzo, ovvero sia Canary Action, pezzo che con il suo ritmo martellante e costante, un sapiente uso del tamburello e raffiche di fiati ed archi, ebbene, trasmette la sensazione di assistere a un concerto post-punk psichedelico alla fine del mondo, un brano inquietante ed ammagliante nel tempo stesso. Io direi ascoltiamocelo. The Dream, questa è Canary Action.

Canary Action, The Dream, da Cincinnati, in uscita il loro album, che sarà un doppio, quindi davvero una tesa importante, che dovrebbe finire la prossima settimana. I Lost My Way for Centuries, il titolo dell'album, che vedrà già questa traccia abbiamo appena ascoltato, più altri due singoli usciti tra luglio ed agosto. È una formazione che mi sento di dire, insomma, ha sicuramente qualcosa da dire, molto molto molto interessante. E io direi, insomma, dopo diversi minuti comunque dove il suono chitarristico ha avuto la maggiore, di passare a qualcosa invece di diverso. E un ritorno, tra l'altro, che mi è particolarmente gradito, perché da sempre mi piace questo artista. Sto parlando del graditissimo, almeno per quanto mi riguarda, ritorno di M83, la creatura musicale di Anthony Gonzalez, che hanno pubblicato in questi giorni Blistery Sunrise, primo singolo tratto da quello che sarà il decimo album in studio del progetto M83. I Wrote You a Letter, ti ho scritto una lettera, atteso il 25 settembre per la etichetta Other Sons dello stesso Anthony Gonzalez. E quindi io direi di ascoltarcela subito, questa Blister Sunrise.

0: Blister Sunrise, nuovo singolo di M83, suono del nuovo album, pare sarà insomma un nuovo approccio di Gonzalez, scritto a partire da demo che aveva iniziato a realizzare nell'estate del 2024. Poi l'album è nato dal desiderio di lavorare in modo più istintivo, riscoprire un po' della spontaneità delle prime registrazioni degli M83. Dice Gonzalez: questo disco riflette il mio stato d'animo degli ultimi anni, sono profondamente disilluso dal mondo in cui viviamo, volevo qualcosa di meno calcolato, più spontaneo, più punk in un certo senso.
1: Il lunedì sera c'è Father and Sons.

Bene, bene, bene, siamo messi alle spalle la prima parte del programma, mezz'ora precisa più o meno, di questo Pop Tones, prima puntata della nuova stagione, martedì 8 settembre, a parlarvi Francesco Bibone. Naturalmente Radio Start, dopo di me ci dovrebbe essere come sempre, non si è fermato neanche l'estate, il fantastico Tullio Bagliaro con il suo Underground alle 22.45 circa. Intanto però abbiamo appena sentito uno spottino che non ho messo a caso, perché con grandissima gioia vi annuncio che da lunedì prossimo 14 settembre torna, dopo la pausa estiva, Father and Sons, condotto naturalmente da Chicco Giraldi, prima puntata con il botto Tom Verlaine, leader della mitica formazione dei Television, anche grande solista, ha rappresentato sicuramente una delle figure più influenti del rock contemporaneo, insomma è emerso nella scena newyorkese degli anni 70, poi ha attraversato davvero anni e generi con la sua grande sapienza artistica. E quindi il ritorno di Father and Sons lunedì prossimo con uno speciale dedicato a Tom Verlaine. E intanto iniziamo la seconda parte del Pop Tones di questa sera, lo facciamo con vera gioia, perché insomma quest'anno oltre ad aver potuto contare su un nuovo album degli Styrofoam Buenos, che sono una formazione che mi piace particolarmente, c'è anche in uscita il disco solista di Lou Turner, membro della band. E andiamoci ad ascoltare questo singolo che porta il titolo di Hands Underfoot.

Beh ragazzi, bellissima traccia, non siete d'accordo, era Hands Under Foot, singolo di Lou Turner, membro degli Styrofoam Winos, che pubblicherà presto il suo disco solista. Pare che insomma i recenti concerti alla Roadhouse siano stati davvero meravigliosi, tutti sold out. La cantautrice di Nashville, ormai una presenza consolidata della scena locale, e il primo assaggio del suo nuovo album, che porterà il titolo di Strangers, è davvero un pezzo fresco e rigoglioso, caratterizzato da trilli di flauto, arpeggi delicati, visioni evocative di lui su questi tempi incerti e sul dischiudersi dell'anima. Il pezzo inaugura il nuovo lavoro con il consueto fascino e un incedere rilassato ed appagante. Vi ricordo che questo album, Strangers, sarà pubblicato sull'etichetta Spinster il prossimo 6 novembre. Restiamo in atmosfere delicate, forse un pochettino più pop, mentre quelle di Lou Turner era un po' più folk. Sto parlando del ritorno graditissimo di Steady Holiday. Questa è New Generation.

Beh ragazzi, una perla, no? Davvero stupenda questa New Generation, Dre Babinski, meglio conosciuta come Steady Holiday, tornata con questo suo nuovo singolo da neomamma, ha voluto raccontare un'esperienza universale che appare profondamente intensa eppure intima, se osservata dalla prospettiva del singolo individuo. Nella sua recente newsletter ha descritto il brano come un racconto di quel senso di stordimento improvviso tipico della nuova genitorialità. Credo che molti possano riconoscersi in questa sensazione. Mi ricorda la consapevolezza che quella piccola creatura sta tornando a casa con te e che non c'è alcun esame da superare per dimostrare di essere all'altezza del compito. Ebbene, ebbene, poi dice sempre lei, ricordo quando mia sorella maggiore ebbe il suo primo figlio, quando le dissero che poteva tornare a casa, chiese all'infermiera, ne siete sicure? Insomma, vabbè, ognuno ha le proprie esperienze, io personalmente da qualche giorno sono così, tra virgolette, orfano di mia figlia, che è per motivi di studio in Spagna, in quel di Valencia, la saluto. Caterina, se fosse mai all'ascolto, non lo fa mai, però insomma, ecco, casomai questa volta accade, insomma, sarebbe triste se non gli mandassi nemmeno un saluto, perché poi insomma la radio, il web, tutto ciò in qualche modo, il modo di comunicare restringe la distanza. Comunque dal punto di vista sonoro, Steady Holiday continua a muoversi tra questo sontuoso dream pop e un delicato indie rock, brano insomma che evoca un'atmosfera abbastanza onirica, unisce un ritmo vivace e brioso, quel tipo di transizione un po' sfumata tipica del cinema dei 70s. Il testo parla del desiderio di creare un mondo sicuro per il proprio bambino, un messaggio davvero dolce ed incoraggiante, una canzone incantevole accompagnata anche da un video che vi consiglio di vedere, in cui è poi davvero facile immedesimarsi. C'è la casa di Steady Holiday che viene gradualmente invasa e messa a soqquadro dagli oggetti necessari per il bambino, mentre il testo accenna al distacco dalla propria identità passata, emerge la consapevolezza che la genitorialità è un'esperienza meravigliosa, ma anche sicuramente anche estenuante e totalizzante. Insomma, godetevi questo video, ve lo consiglio davvero, che poi è classico dello stile di Steady Holiday. Non abbiamo ancora annunci di album o EP, è il primo brano pubblicato dopo più di un anno, ma insomma, se le cose vanno così c'è davvero da sperare per il meglio, davvero molto molto brava. Cambiamo voce, passiamo a una voce maschile, cambiamo anche, passiamo dagli States alla nostra vecchia terra d'Albione, un cantante in quella che sarà una delle sue prime prove da solista, noi l'abbiamo imparato a conoscere poi ad amare negli anni 90 e proprio nel periodo che faceva nascere quello splendido genere che era lo shoegaze. Ebbene, lui era il leader degli Adorable e poi ha fatto tante altre belle storie, fra cui un disco in compagnia di Terry Bakers dei House of Love e Levitation. Lui è Pete Fialkowski, questa è Wake Up Honey.

questa era Wake Up Honey, il ritorno di Pete Fialkowski, insomma ex leader degli Adorable, band che pochino alla volta sta avendo negli ultimi anni quella fama che non ebbe, insomma, quando era il momento che dovesse accadere, perché insomma lo shoegaze in tante parti del mondo è stato compreso davvero decenni dopo, e insomma fondamentalmente soltanto in Inghilterra venne compreso al 100% la grandezza di quella, così chiamiamolo, di quel sottogenere, ma che in realtà era davvero un nuovo modo di affacciarsi alla musica. Io personalmente, insieme a qualche caro amico, ne ho goduto subito dall'inizio, insomma, mi sono visto concerti importanti, tutti i 12 pollici più importanti di quel periodo, che me li custodisco davvero con tanto affetto, perché è una delle scene che musicalmente ho adorato di più. Bene, Pete Fee, si fa chiamare così, non tutto il nome Fialkowski, è tornato quindi con questa Wake Up Honey, brano bello carico e pieno di energia, quasi un po' spunk con un retrogusto agrodolce, che vede appunto l'ex frontman degli Adorable al massimo della sua carica melodica. Il singolo dovrebbe essere l'ultima anteprima del suo prossimo album, che appunto è il suo album di debutto come solista, Ups the New Down. Pezzo che abbiamo ascoltato racconta la storia di un sognatore senza speranza, ignaro che la vita sia andata avanti senza di lui. E racconta Pete: Wake Up Honey è un tributo a tutti i miei compagni perdenti e sognatori là fuori. Il video cattura lo spirito dei videogiochi degli anni 90, a cui immagino stia giocando il protagonista della canzone, beato nel suo mondo di sogni.

Top Recordings, e restiamo in Inghilterra, una certa Inghilterra, un po' prima dell'esplosione, del gran successo, almeno in Inghilterra, dello shoegaze. C'era una band che insomma era quasi una sorta di tesoro nazionale, sto parlando degli Smiths, di Morrissey e chiaramente, soprattutto forse, di Johnny Marr. Nuovo singolo per il suo prossimo nuovo album da solista, It's Time.

It's Time, il nuovo singolo del mancuniano Johnny Marr, brano che è l'ultimo assaggio di quello che sarà il suo quinto album da solista, The Age of Everything, previsto per il 2 ottobre. Ha già tirato fuori negli ultimi mesi Spin e soprattutto Ophelia, che era davvero una bella traccia. It's Time, in questo pezzo Johnny Marr affronta il cinismo e la corruzione e spiega che questo brano è il suo modo di

cantare di alcune questioni mondane, trovando però una forma di ribellione nell'idealismo. Voleva un testo che si abbinasse all'esuberanza della musica, ma che in realtà parlasse di resistenza al cinismo e alla corruzione. E dice: non tutti ce la fanno, cambia il clima, rompi gli schemi, mobilitiamoci per conoscere la verità, apriamo gli occhi per conoscerla. Immagino che parli di quegli stronzi con opinioni discutibili. Ebbene, di questo brano appunto farà parte del suo nuovo album, The Age of Everything, come vi dicevo prima, che segue il suo ultimo disco solo, targato 2022, Fever Dreams Part 1-4. Johnny Marr ha dimostrato in questi ultimi anni da solista davvero di aver ripreso in mano la sua carriera in modo stupendo. Sembra strano, quasi incredibile, impossibile, ma adesso se uno pensa agli Smiths, non pensa prima a Morrissey, ma pensa a Johnny Marr, e forse insomma c'è un senso anche di giustizia, quantunque io adori sempre, malgrado tutto, il vecchio Moz. Comunque, restiamo ancora in terra d'Albione, però da Manchester passiamo, se non ricordo male, a Londra, una band che fornisce una reinterpretazione davvero originale del folk psichedelico britannico, ma europeo in genere. Io devo dirvi la verità, non percepivo certe vibrazioni, certe sensazioni e soprattutto emozioni dal tempo dei primi album dei Midlake in tal senso. Sto parlando di The Torn. The Torn, una fantastica band che ha tirato fuori in quest'ultimo anno due singoli eccezionali, e adesso ritorna con una cover di una ballata tradizionale francese, pensate un po', La Pernette, conferendo alla storia di amore proibito atmosfere che richiamano band del calibro di Trees, Pentangle e Fairport Convention. Scusate se è poco. Formazione The Torn vanta nomi di spicco della scena folk britannica, perché in realtà loro sono l'evoluzione della band dei Large Plans, e sono battezzati con il titolo di quello che era il loro ultimo album. Qui troviamo Jack Sharp, che ha lavorato anche con Wolf People, Paul Mline con Hanging Stars, Green Seagull, e Itamar Rubinger, Uncle Acid e The Deadbeats, grandissima band. E tutti accompagnano la bellissima voce di Naomi Randall, autrice di un'interpretazione vocale davvero suggestiva. Insomma, questo nuovo singolo è disponibile e ci porta davvero, anche se fa ancora caldo, questa estate torrida è davvero quasi insostenibile, però lo sappiamo guardando il calendario che l'autunno ormai ha le porte, e brani così ci aiutano ad arrivarci. La Pernette, The Torn.

0: Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: Eccoci qui per la terza parte del Pop Tones di questo martedì 8 settembre. Parlavi Francesco Bibone, naturalmente. Questa è Radio Start, prima puntata della nuova stagione, soprattutto dopo una lunga pausa estiva, forse la più lunga da quando faccio Pop Tones, ma diciamo che quest'estate ero davvero scarico, ragazzi, ve lo dico, e quindi ho chiuso tutto quello che dovevo chiudere e cercato, insomma, di recuperare un po' di energia, anche se, appunto, come vi dicevo prima, un'estate è così torrida che le energie, insomma, non ce le ha certo regalate. Comunque, abbiamo ascoltato prima della del jingle, come ultima traccia della seconda parte del programma, il nuovo singolo della formazione londinese di indie folk The Turn. Il pezzo era una cover di un pezzo tradizionale francese, La Pernette, brano che farà parte del prossimo album in uscita di questa magica formazione che mi sta dando le emozioni che negli ultimi anni in ambito indie folk britannico mi avevano dato soltanto i Midlake, quando fecero il loro terzo album, se non ricordo male. Comunque, siamo arrivati appunto alla terza parte, e da delle sonorità piuttosto malinconiche come quelle con cui abbiamo chiuso la seconda parte del nostro Pop Tones, andiamo invece ad attraversare nuova traccia, un ritorno davvero gradito di una formazione che da un po' che non sentivamo, che ha sicuramente altre sonorità, altri ritmi, altre atmosfere. Sto parlando dei Friendly Fires. Pensate un po', a 7 anni dall'uscita del loro terzo album, Inflorescent, i Friendly Fires sono tornati, tra l'altro, con una formazione, insomma, che da trio è diventata un duo. Sono rimasti soltanto Ed McFarlane e Ed Gibson, il gruppo originario di St. Albans, appena rilasciato attraverso la Lab Records questo nuovo singolo dal titolo Lose All Your Friends. C'è anche un video interessante che così accompagna il brano. Prima di parlarne, io direi proprio di ascoltare il ritorno dei Friendly Fires.

Posso dirlo? Sì, che dite? Lo dico, posso dirlo? Ve lo dico. Ebbene, insomma, ragazzi, quando avevo sentito per la prima volta questa nuova traccia, un gran ritorno dopo 7 anni dei Friendly Fires, quel famoso trio che, insomma, fece un esordio col botto, la ricordate, in Paris, una delle tracce più belle degli anni 2000. Io personalmente, quando facevo ancora un po' il DJ, così, almeno il DJ, il selector, diciamo così, nei posti un po' alternativi, ebbene, era una traccia che mettevo sempre, adoravo metterla, e quando la capivano, insomma, nel dance floor, io ero felice. Vabbè, comunque, insomma, ascoltato prima volta questa Lose All Your Friends e mi sono detto, insomma, vabbè, loro erano già un po' in discesa da un po' di tempo, e appunto uno iato di 7 anni. Ebbene, ho pensato, mamma mia, che minchiata. Ecco, così l'ho pensata, l'ho detta. Mamma mia, che brutta traccia, oddio, proprio sono finiti sti ragazzi, ma che peccato. Ah, tra l'altro, ho appena ricordato di averli visti in una incendiaria serata, un fantastico live, quello che era il mitico Circolo degli Artisti a Roma, insomma, club defunto ma che contiene ancora pezzettini del mio cuore. Ebbene, adoravo Friendly Fires e avevo anche una t-shirt, pensate un po'. Ebbene, insomma, t-shirt che non mi entra più naturalmente, insomma, vabbè, vediamo se continuo un pochettino a dimagrire, chissà se fra qualche anno, forse riuscirò con andrò in carrozzella con la t-shirt dei Friendly Fires. Vabbè ragazzi, insomma, a parte le stupidaggini, e insomma, non mi piaceva per niente. Secondo ascolto, mamma mia, però, poveri ragazzi. E fino all'ultimo, la metto, non la metto. Poi, dopodiché, l'ho sentita un po' meglio e ho deciso, caspita, questo è un gran bel pezzo. Sono dei ragazzi che ho sempre apprezzato. E li ho messi anche nell'immagine che trovate sui social del ritorno di Pop Tones nel palinsesto di Radio Start. Ebbene, questa Lose All Your Friends, più l'ascolto e più mi piace, è una grande traccia, è un bellissimo ritorno per loro. E, insomma, ormai sono due, lo dicevo prima, sono rimasti Ed McFarlane ed Ed Gibson. Il loro approccio creativo si è orientato verso un ritorno alle origini, registrazioni in stile garage, più batterie dal vivo, meno rifiniture, un suono più umano e grezzo che abbraccia l'organico e permette alla musica di respirare, risultare più naturale, si respira aria di rinascita, mentre accolgono con entusiasmo il cambiamento e le nuove sfide. Come il titolo della canzone, Lose All Your Friends, potrebbe inizialmente sembrare incentrato su un aspetto negativo. Qui tuttavia la band affronta la propria nuova musica da una prospettiva che li vede abbracciare l'ignoto e trovare un modo per amare il fatto che forse non si sa se si sta andando nella direzione giusta, ma che comunque ci si sta andando. Quindi questa traccia si crogiola in una sorta di edonismo da alba sulla spiaggia, dipingendo l'immagine di una serata fuori in cui imboccare la strada sconosciuta e perdere tutti i propri amici potrebbe forse rivelarsi il momento più bello della propria vita. E una parte del testo dice: non aver paura del cambiamento, ora è il momento di dare una scossa alle cose. È il suono del sole che sorge per un nuovo giorno per una coppia, mentre insomma si scopre e si accoglie il fatto che i passi falsi della vita fanno parte del percorso. E concludono i ragazzi dicendo: a volte bisogna perdere tutto per ricominciare da capo. Abbracciamo il caos, cogliamo l'occasione e non abbiamo paura del cambiamento. Bravissimi. Tanti cambiamenti, forse anche per un altro gran personaggio dell'elettronica, è un po' che non sentivamo neanche lui, Andy Stott, nuovo singolo in compagnia di Elaine Holly. Questa è Something in Mind.

Insomma, dopo una pausa di 5 anni dalle pubblicazioni in studio, Andy Stott è tornato all'opera per un nuovo album. Come segnalato nel comunicato stampa, Late Loop è frutto di un utilizzo più essenziale di strumenti e tecniche. Il producer britannico ha realizzato il disco senza linee di basso, riverbero o altri effetti, fatta eccezione per un'unità di delay. Il successore dell'album Never the Right Time uscirà il prossimo 30 ottobre per l'etichetta Modern Love. C'è anche un video a supporto del pezzo che abbiamo appena ascoltato, ovvero sia Something in Mind, con questa praticamente evoluzione da un album drone sperimentale a qualcosa di simile a una brass band concrete. Quindi Stott ha deciso di dare all'album una impronta più orientata alla forma canzone, come avete potuto ascoltare, coinvolto delle cantanti Alison Skidmore e la qui presente nella traccia appena ascoltata Elaine Hawley, che sono presenti in tutti i brani del disco. E questa svolta, insomma, mi è piaciuta, devo dire, anche se gli esordi più elettronici di Andy Stott mi erano piaciuti tantissimo, però insomma la sua formula negli ultimi anni mi aveva fatto sentire un po' di stanchezza, l'avevo davvero un po' perso di vista. Invece questa Something in Mind è una bellissima night ballad moderna e contemporanea, così come lo è anche Just Another Love Song, il nuovo nuovo singolo dei Desire, scritto e prodotto come sempre da Johnny Jewel, è disponibile sulla label, la mitica label Italians Do It Better. Ricordiamo anche che i Desire saranno in tour in Europa entro la fine dell'anno, con ben due tappe in Italia. Miracolo. Ebbene, questa nuova song, Just Another Last Song, è il seguito dell'altra anticipazione uscita quest'estate, ovvero sia Summer Skin, che forse fu una delle ultime tracce che abbiamo passato su Pop Tones prima di fermarci per questa Long at Summer. Ebbene, andiamo ad ascoltare questo nuovo brano, che è un assaggio di quello che sarà il quarto album di Desire, Just Another Love Song. Come on.

Just Another Love Song, soltanto un'altra canzone d'amore, Desire, il progetto di Johnny Jewel, naturalmente sulla label Italians Do It Better, bella traccia che farà parte del nuovo album in uscita, insomma un progetto questo che è nato un po' così, quasi doveva essere una sorta di side project, poi alla fine è diventato insomma il progetto primario di Johnny Jewel. Devo dire sinceramente che sono riusciti a così a trovarsi un loro spazio. Romantici, ossessivi e sempre un po' al limite con questa Just Another Love Song, giocando con le contraddizioni che stanno al centro di una grande storia d'amore, deviazione, inganno, piacere e dolore, tutti intrecciati nella ragnatela tessuta dalla nostra femme fatale. E c'è anche qui un video molto interessante, e poi che dire, insomma, questo duo formato oltre che da Johnny Jewel e da Megan Louise da Montreal, insomma, sono riusciti ad emergere dall'ombra del synth pop underground e sono costruiti un loro spazio. Dicevo prima, due date in Italia. La prima sarà il 4 dicembre al mitico Bronson di Ravenna e poi ancora un mitico club, il Monk, il 5 dicembre a Roma. Bella serata sarebbe da andare sia al Bronson che al Monk a vedere Desire, a passare un pochettino di tempo in completo relax. E va bene, stiamo così andando verso la fine del programma, di questo ritorno di Pop Tones in questo martedì 8 settembre. Francesco Pibone al microfono e ai controlli, naturalmente su Radio Start. C'è ancora da sentire qualcosina prima di salutarvi. Io stavo così, ero un po' indeciso sulla scelta, però insomma, dopo un po' di pezzi così abbastanza tranquilli, un po' di una bella scarica di adrenalina, penso sia la cosa giusta. Loro sono i Perennial, nuovo singolo, Hemma Peel.

Beh, bella bomba, ragazzi. Abbiamo dato una bella sterzata di energia. Perennial, trio britannico con un'immagine davvero molto interessante, un po' vintage, copertine sempre molto belle, hanno un loro stile. E, insomma, pian pianino si avvicinano verso l'album con dei singoli sempre molto molto interessanti e anche con una certa energia, una certa, potremmo definirla così, dono della sintesi. Si sono sempre pezzi abbastanza brevi, quelli dei Perennial. Questa era Emma Peel. Vi dicevamo, insomma, che avremmo dovuto spendere due parole per ricordarvi che tra poco alle 22.45 tornerà Tito Pagliaro con Underground. Questa sera propone nomi emergenti della scena alternativa country e folk rock che si ricollegano al passato, quindi Chelsea Wolfe, West Side Cowboy, Luke, ma anche Cameron Winter, con riferimenti a Nick Cave, Bob Dylan e allo stranissimo personaggio di Anita Lane. La ricordate? Io avevo anche un 7 pollici della carina Anita Lane. Va bene, tutto questo su Radio Start con il buon Attilio Pagliaro, Underground 22.45. Ma noi andiamo alla conclusione, andiamo a salutarvi, quindi siamo abbastanza puntuali oggi, i nostri 90 minuti e qualcosina di più. Sì, penso che sia, vabbè, va bene così, possiamo salutarvi così, non ci sono altre uscite immediate da dover ascoltare assolutamente per forza, qualcosina di carino, sì, insomma, ascolteremo settimana prossima, tipo Sports Team oppure Working Men's Club, beh, insomma, così ne ci sono. Però noi andiamo a concludere con, che abbiamo ripreso un pochettino in mano le chitarre con un'altra energia, e in questo caso l'energia che andiamo a così a in qualche modo usare per andarvi a salutare è l'energia di una formazione che non ho mai mandato qui su Pop Tone. Sto parlando di una band americana, gli American Motors, che avevano pubblicato il loro debut album 2 anni fa, Content, e adesso torneranno il prossimo 6 novembre con un nuovo album dal titolo Functional Music, che sarà pubblicato, pensate un po', dalla label italiana, la Vina Records, fra l'altro casa dei Parizona Experiment, se non ricordo male, era una band nostra. Ebbene, il gruppo post-punk, punk e noise rock della Pennsylvania ha realizzato questo nuovo disco con una figura di spicco del post-hardcore, Jay Robbins, che ha lavorato con formazioni come Jawbox, Burning Airlines, in uno studio tra l'altro dove hanno realizzato formazioni importanti al Magpie Cage. Sto parlando di band come Shudder to Think, che tra l'altro sono tornati qualche giorno fa con un nuovo singolo, Girls Against Boys, fantastici, Brainiac, tutti registrarono lì. Ebbene, mentre il debutto della band American Motors costruiva un mondo in decadenza, Functional Music parla delle persone costrette a viverci, cameriere, nomadi, ragazzi che crescono troppo in fretta, sono esposti alla catastrofe prima ancora di essere abbastanza grandi per comprenderla. E va bene, hanno un po' di riferimenti al cinema di Peckinpah o di Bogdanovich come riferimento, e comunque, insomma, questo farà parte di questo album. Intanto hanno rilasciato un singolo che porta il titolo di No Horses, che è il pezzo con cui vi vado a salutare, e, insomma, per il ritorno di Pop Tones. Ma a proposito di ritorni, sta per tornare, ragazzi, lo sapete dai social, potrebbe accadere anche domani mattina, chissà. Buongiorno peccatori, programma che mi vede coinvolto da lunedì al venerdì alle 6.30 fino alle 7.15 del mattino, un programma diverso dal solito ma con tanta bella musica come sempre, senza confini di genere o di luogo. Ciao a tutti ragazzi, buon ascolto con Radio Start, questi sono gli American Motors con No Horses, ciao ciao ciao.

Ciao a tutti da Tiglio, si parte con una nuova puntata di Underground come ogni martedì alle ore 22:45, naturalmente su Radio Start, programma che va in replica anche il giovedì mattina e che è anche disponibile nella versione podcast. Ultimamente stanno uscendo degli artisti interessanti che spaziano molto dal gothic al folk rock, gothic folk molti lo definiscono, almeno dalle parti americane. E c'è un artista interessante che si chiama Chelsea Wolfe, che ha scritto un disco che si chiama The Dark. Questo disco in realtà è un disco molto diverso da quello che aveva fatto prima, perché erano più presenti influenze di carattere elettronico. Qua invece siamo più su, un suono più tradizionale. I testi sono molto molto cupi, questi sono dovuti anche al fatto che è uscito fuori da un periodo difficile della sua vita. L'artista è americana e appunto ha inciso questo disco per questa casa discografica che si chiama Loma Vista. È un disco, secondo me, interessante.

Il disco di Chills Wolf, che si chiama The Dark, è un disco diciamo sorprendente se consideriamo gli ultimi lavori che aveva fatto. È un disco che è legato in un certo senso anche diciamo, al passato. Ci sono dei suoni che rimandano proprio a anche artisti diciamo country rock, però sono brani poi reinterpretati in maniera completamente diversa.

E ci sono brani più ritmati rispetto a quello che vi ho fatto ascoltare prima, Cold. E uno di questi, per esempio, è Turn on the Key, che è un bel pezzo di Gisele Wolf, e noi ce l'andiamo ad ascoltare.

Passiamo adesso a un altro strano lavoro di una strana band che si chiama Luluk. Il gruppo in questione in realtà è un gruppo australiano che però si era trasferito appunto negli Stati Uniti per incidere dischi e aveva diciamo, conosciuto Mashes dei Dinosaur Jr., che tra l'altro è presente anche in questo lavoro a livello di produzione. E però adesso queste persone, questo gruppo è ritornato in Australia proprio perché non si trovava bene negli Stati Uniti, anche per motivi di carattere politico, proprio detestano Donald Trump. E sono tornati in Australia e hanno messo in atto il loro progetto musicale, che è quello di scrivere dei brani legati al folk country rock, dove ci sia anche un arrangiamento un po' più easy, un po' più semplice da ascoltare. Poi in realtà il disco, ripeto, è molto bello, è uscito qualche tempo fa, si chiama Sweet Thief, e io vi faccio ascoltare il primo pezzo, Rewarding Melody.

E il disco dei Luluk, pur essendo molto tradizionale dal punto di vista dei suoni, è molto legato alla scena country folk, psycho folk, come si vuole chiamare, è un disco pieno di rimandi al passato, soprattutto al terzo disco, per esempio, dei Velvet Underground, ma anche, per esempio, ai Cowboy Junkies, un'altra bella band di tanti anni fa, che tra l'altro ho trasmesso anche in radio. E ci sono diversi pezzi, secondo me è un buon lavoro. Consideriamo pure che è un lavoro dove si sente la mano di Mashes, dei Dinosaur Junior, e anche di Zoe, che appunto era un vecchio collaboratore proprio e che aveva a che fare sempre con i Dinosaur Junior. È un bel suono quello che ne esce. E io vi faccio ascoltare un altro gran bel pezzo che si chiama Wanna Get Free.

rimaniamo adesso nei suoni dei nostri giorni perché andiamo a ascoltare la band dei West Side Cowboy. Questa è una band legata anche alla scena del country folk. Però è un gruppo che proviene dalla scena inglese, gruppo che ha inciso questo bel disco che è uscito pochissimo tempo fa, che si chiama It Goes On. È un disco che si lega sicuramente a suoni del passato. Loro amano per esempio molto il Tyrannosaurus Rex, ma amano molto anche artisti come Cameron Winter, che sicuramente è stato uno dei, diciamo, precursori di un modo di concepire proprio il country interessante dei nostri giorni, stravolgendolo e al tempo stesso riconducendosi al passato. E quindi dei West Side Cowboy, che sono legati insomma a questa scena, ci andiamo ad ascoltare il loro singolo che si chiama Coyote.

In certi elementi questo suono si collega un po' anche a gruppi come i Pavement del passato, un po' sgangherato, ma al tempo stesso abbastanza sincero. Questo forse è l'elemento che mi ha colpito di questa band. Era un gruppo questo che si era un po' perso per strada. Diversi anni fa era uscito un loro lavoro e poi piano piano sono tornati diciamo, in pista perché hanno avuto un singolo che è andato fortissimo, The Boys, e al tempo stesso però questo singolo secondo me non rappresenta molto proprio il suono di questa band, che è molto più, se vogliamo, rilassato e molto più legato proprio a sonorità degli anni 60. Il pezzo che vi faccio ascoltare adesso, che si chiama Well Done, è un altro esempio di questa band che, come ho detto prima, ha secondo me dei regali, soprattutto con Mark Bolan, i Tyrannosaurus Rex, band che sono tipiche, insomma, della scena folk rock degli anni 60. In alcuni casi hanno dei rimandi, diciamo, al country, ma più che altro il suono è quello. Andiamo ad ascoltare Well Done.

E parliamo adesso invece di Cameron Winter. Cameron Winter è il leader della band dei Geez, che più che altro è legata al blues, insomma, blues in senso molto largo del termine, e che però ha avuto uno straordinario successo, almeno diciamo di critica, nell'ambito di questo disco che si chiama Heavy Metal, che io tra l'altro ho mandato diverse volte perché è un fenomeno musicale proprio, un modo di cantare che ricorda tantissimo Nick Cave, che ricorda non solo Nick Cave ma per esempio anche Tom Waits del primo periodo degli anni 70. È un lavoro heavy metal che ha la caratteristica di avere dei suoni a volte veramente stridenti, con un modo di cantare che invece è proprio molto baritonale, molto legato proprio ai tipici artisti degli anni 50, 60. Effettivamente, tra l'altro, sono assenti, per esempio, in questo lavoro in heavy metal, quei suoni più rock, decisamente più rock, che invece sono presenti con i Geez. Fatto sta che questo tipo di disco è un vero e proprio caso negli Stati Uniti. E tra l'altro, devo dire la verità, io più l'ascolto e più mi piace, però il discorso è che a volte è veramente ostico. Ci andiamo ad ascoltare il primo brano che si chiama The Rolling Stones.

0: That's right, bitch. Album comes out December 6th. You fucking know it does.
1: E torniamo, anzi andiamo avanti con Cameron Winter, perché Cameron Winter, come ho detto, in questo disco ha preso proprio una strada completamente diversa da quello che fa abitualmente con i G's. Il disco, che si chiama Heavy Metal, è, ripeto, uno dei casi musicali dell'anno, sicuramente penso che andrà a finire fra i migliori lavori, ed è un disco strano, dove ci sono tantissimi riferimenti anche a grandi cantautori del passato, ma non solo, perché si parla, secondo me, anche di artisti degli anni 50, almeno come lui si pone con la voce. E un artista questo sorprendente, molte volte gli ho visto fare proprio concerti pianoforte e voce, e tra l'altro un artista che fa degli arrangiamenti a dir poco diciamo stordenti, nel senso che effettivamente si scontra proprio col suo modo di cantare, che è molto roboante, diciamo così, insomma, non è, anche se poi la definizione sicuramente è sbagliata. E pezzi che sono tra l'altro anche, insomma, un po' effettivamente disturbanti, effettivamente è giusto quello che ho letto su On The Rock, perché sono degli scontri fra una melodia suonata col pianoforte e una voce a dir poco esplosiva. Ecco perché io vi faccio ascoltare quest'altro bel pezzo che si chiama Field of Corpses.

E uno dei motivi per cui ho iniziato ad ascoltare Cameron Winter è perché avevo letto delle interviste di Nick Cave, in cui appunto Nick Cave parlava di questo disco di cui si era letteralmente innamorato e che stava ascoltando a più non posso, appunto parlava del disco di Cameron Winter. Ci sono sicuramente dei legami fra i due dal punto di vista proprio dell'impostazione del suono, a volte anche dell'impostazione vocale, anche se poi mi sembra più arrangiato il suono di Nick Cave rispetto appunto a quello di Cameron Winter. Però insomma, io ho iniziato proprio ad ascoltare Cameron Winter proprio perché avevo letto delle interviste di Nick Cave in cui citava spesso, spessissimo appunto questo lavoro. E allora sono andato a prendere uno dei dischi che io amo di più, in cui tra l'altro il testo è fondamentale, di Nick Cave. Questo è un lavoro che forse è stato il primo proprio ad avere in Europa un grandissimo successo, cioè Tender Prey, anche se poi in realtà Nick Cave, insomma, di successi ne ha avuto molti, però forse in Italia è stato uno di quelli diciamo maggiori. E in questo lavoro che si chiama Tender Prey ci sono dei pezzi che sono veramente straordinari. Tra l'altro questa forse è la band migliore che si è portato dietro Nick Cave, con Mick Harvey, Blixia Bard, King Kongo Powers, Rona Wolf e Thomas Wilder. E tra l'altro ci sono anche Wraith che in alcuni pezzi suona la chitarra. Ma diciamo, pezzi sono veramente strepitosi. Uno di quelli che il sottoscritto ama di più di questo lavoro è sicuramente Mercy, e adesso ci andiamo ad ascoltare.

E una caratteristica che hanno in comune sia Cameron Winter che Nick Cave è il fatto di scrivere dei testi, delle storie vere e proprie, micidiali nell'ambito dei loro brani. E sicuramente diciamo, la carriera di Nick Cave è costellata di grandissimi dischi. Anche se poi un po' ultimamente non lo sto seguendo molto, dico la verità, perché mi sembra che più che Nick Cave faccia Nick Cave, un po' difficile da capire, però il concetto è che secondo me il meglio l'ha dato, poi dal vivo è sempre uno dei più grandi artisti da andare a vedere assolutamente. Però c'è stato un disco molto particolare che ha inciso Nick Cave, e che si chiama Murder Ballad. Questo è uscito nel 1996 ed è un disco un po' strano perché vede la partecipazione di altri personaggi come Killie Milhoag, addirittura PJ Harvey, Shane McGowan, insomma c'è un po' di presenze un po' strane rispetto al solito entourage di Nick Cave. E questo Murder Ballads, che è uscito nel 1996, che è uscito per la Mute e praticamente potrebbe essere considerato uno dei colossal proprio scritti da Nick Cave, perché ebbe un grandissimo successo, soprattutto con dei video che tirarono tantissimo il lavoro, è pieno di testi strani scritti dallo stesso artista australiano. Dove effettivamente fa venire fuori la parte diciamo di Nick Cave più da scrittore non solo da musicista, perché Nick Cave ha scritto anche dei libri, uno di questi si chiama E l'angelo vide l'asino o qualcosa del genere, e poi Re Inchiostro, che io consiglio vivamente, andatelo a cercare. E riguarda proprio i testi, la storia di Nick Cave. È effettivamente molto interessante, anche perché il fenomeno di Nick Cave in generale, Bird Departey e Bad Seeds, è un fenomeno molto particolare che si stacca proprio da ciò che è successo negli Stati Uniti e anche delle radici strane che effettivamente vengono fuori proprio leggendo la storia di Nick Cave. Comunque, ripeto, ci sono tantissimi testi scritti veramente eccezionali in questo lavoro, a volte più importante forse pure della stessa musica. E O Murray's Bar è una storia allucinante scritta ancora da Nick Cave, che viene riproposta in questo brano molto blues, molto insomma stile proprio anni 70, dove Nick Cave si scatena proprio nel modo di raccontare storie. In certe parti ricorda anche io un po' Your Funeral, My Trial, quel periodo lì. Comunque andiamo ad ascoltare questo altro bel pezzo, Marley's Bar, Nick Cave.

E in questo lavoro che si chiama Murder Ballad c'è My Death Is Not the End, che è un brano in realtà scritto da Dylan diversi anni fa. Poi tra l'altro fu ripreso in un ultimo disco di Dylan, che tra l'altro molti dicono che effettivamente tranne questo pezzo è veramente bruttissimo. Però questo brano in realtà era un cavallo, cioè, di battaglia dei concerti di Dylan, che lui riproponeva molte volte chitarra acustica e voce. E quindi io vi faccio ascoltare la diciamo, sua versione originale. È un pezzo che tra l'altro, come ho detto prima, è stato inciso e rinciso tantissime volte, e anche Nick Cave l'aveva incluso in Murder Ballad. Death is not the end, questo è Bob Dylan.

E per chiudere la puntata di oggi sono andato a prendere Anita Lane. Anita Lane, che è morta all'età di 61-62 anni, faceva parte proprio del giro di Nick Cave, aveva inciso anche dei dischi solisti, con tra l'altro molte volte la partecipazione proprio degli stessi Bad Seeds o Bill DeParty, dipende dal periodo. I suoi dischi sono stati incisi per la Mute Records nel 1993 e Dirty Pearl è uno di questi. In questo disco, tra l'altro, c'è sia diciamo, l'omaggio proprio allo stesso brano che avete ascoltato di Dylan, ma soprattutto c'è un altro pezzo molto molto bello che si chiama Bloom. In realtà poi Bloom è un brano che venne suonato dagli stessi appunto Sturzende Neubaden nel disco, mi pare che si chiama Tabula Rasa, e tra l'altro diciamo che Anita Lane era anche la prima ragazza di Nick Cave, se non sbaglio, amica anche di Mick Carvey, quindi insomma il giro era quello. E comunque Rita Lane è presente, cioè ha inciso questo disco che si chiama Dirty Pearl, da cui ci andiamo ad ascoltare il brano conclusivo per questa serata che si chiama Bloom.

E siamo giunti al termine della puntata di Underground, in questo strano viaggio fra personaggi un po' strani della musica, definiamola così, rock tradizionale americana, con molti elementi di musica country e di musica rock, artisti che sono proprio dell'ultimissima generazione. Delle belle novità di questi anni, come per esempio Cameron Winter, e anche novità da ristampe, insomma, del passato. Vi ricordo che Underground la potete riascoltare il giovedì mattina, che c'è la versione podcast sul sito della web radio Eurostar.it, e che tra l'altro gli annunci di Underground passano sulla pagina di Facebook, dove presento un po' i gruppi di cui parlerò durante la puntata. Attilio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo martedì alle ore 22:45. Ciao a tutti!

say to make me change my mind. Goodbye.